0: masa go thobele fere o sile swiela me khotsa go bo bolela
1: out ke
0: go raro o tlhaka ira botlhano o sile o sa

Matrix ana le star healer ba rena kwetu ntsaki ntsaksin ke ne le gore ngwa mokwa ga bya le ke iriela ya bo shupa go di magatlhogo e re go re tsela fa se di fetogile ge di tla kae mo shate.

0: Sean Trims are go loco ke le gore ngwa e ko ya sibella ga ba le go thobela FM a ditla le me so ire ke ya bo seswae go di mogatlo a ke tsebe man na ko e ke timetse kai a mashilo mo dilo re tsore tshe tshona di tsaba ja ire ya seswae ke go ka re ke gona re fitla nna na ko e tsamaya ka pela lwa
1: le a chi le ke ke sa bolela ke re na ga tshi na go ire e ga re ke le tsha tshi le tla ke di
0: a mashilo

Thobela FM e hwetjagala go dikgokaganyo ka mokatsa le yago. Ke rena at Thobela FM yaka. Re latele. O sa ye, ge ba balwa le dithaba di a shuta. Le fase di a shikinyega. Thobela FM, o shatong tsebo le boithabišo.